0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante, fra chi vince e chi perde e chi non se la sente.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Volevo dire... No, niente.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro.

messo l'altra sera e hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
3: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbot nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
2: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
3: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
2: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
3: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco

0: Pataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo, e quanto emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Il negato è difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale a Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
4: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.

il padrone, a furia di ingrassare, fece ingrassare pure chi lo stava a contestare. Viviamo per il pubblico, ma ci chiamiamo Pietro, in cima alle classifiche, ci rivolgiamo indietro.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico, era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei, battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio. Nel 1912 il giornalista e ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldì nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
5: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.

baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: È morto Peppino Di Capri, interprete tra i più amati della musica italiana. Sul fronte internazionale, l'Iran avrebbe ammesso l'errore degli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz e sarebbe tornato al tavolo dei negoziati. Maxi sequestro di marijuana al porto di Civitavecchia. Nel carcere di Poggioreale a Napoli trovati droga, cellulari e droni. Nel Vicentino evacuata una struttura per vacanze invasa dal fumo. Ad Ancona un operaio colpito da infarto, soccorso e operato in meno di un'ora. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando 2 vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Mo e Mo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in Sonora chiese il microfono e cantò Champagne, il sognatore, insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
3: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi, la CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitate in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
2: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il cane antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.
3: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 77 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish e intercettati sei droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
2: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
3: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato un malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovasche locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio al largo sarà inizialmente molto mosso ma con molto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
6: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando due vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Mo e Mo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in sonore chiese il microfono e cantò Champagne, il sognatore, insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
3: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitate in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
2: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il cane antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre €1 milione.
3: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio e il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
2: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
3: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato un malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon, il numero uno al mondo. Ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

d'amour, eppure sai che non dura mai. Ma non ti importa se l'amore è carta,

amore sarà, chissà, ma per me è il solito vecchio egoismo chiamato amore in tutto il cosmo.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore, da Verbicaro.
4: A piesi pir, a piesi pom, a pies la roba che ga caldon.

poi mi lasciavi la mano, poi la strada, le voci, il rumore.

altro giro di poesia. Io che non speravo più di ritrovarmi con addosso voglia e sentimenti. La pazienza è una virtù, ci rende santi. Forse come dici tu, ma arriva in fondo e vedrai. Fra invidia e gelosia,

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: È morto Peppino Di Capri, interprete tra i più amati della musica italiana. Sul fronte internazionale, l'Iran avrebbe ammesso l'errore degli attacchi e le navi nello stretto di Hormuz e sarebbe tornato al tavolo dei negoziati. Maxi sequestro di marijuana al porto di Civitavecchia. Nel carcere di Poggioreale a Napoli trovati droga, cellulari e droni. Nel Vicentino evacuata una struttura per vacanze invasa dal fumo. Ad Ancona un operaio colpito da infarto, soccorso e operato in meno di un'ora, poi allo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notiziario, non mancata tra poco.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando 2 vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne, E Mo E Mo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in Sonora chiese il microfono e cantò Champagne e il sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
2: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto, vicino alla costa dell'Oman, e dalla quantità di petrolio e gas transitata in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
1: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il cane antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.
2: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish, e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio e il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
1: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
2: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Sono le 13:22.
2: RVA, Radio Voce Amica.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

y sembra dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette.

dice, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: È morto Peppino Di Capri, interprete tra i più amati della musica italiana. Sul fronte internazionale, l'Iran avrebbe ammesso l'errore degli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz e sarebbe tornato al tavolo dei negoziati. Maxi sequestro di marijuana al porto di Civitavecchia. Nel carcere di Poggioreale a Napoli trovati di droga, cellulari e droni. Nel Vicentino evacuata una struttura per vacanze invasa dal fumo. Ad Ancona un operaio colpito da infarto, soccorso e operato in meno di un'ora. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notiziario, non mancata tra poco.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando 2 vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moemmo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in sonore chiese il microfono e cantò Champagne e il Sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
1: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto, vicino alla costa dell'Oman, e dalla quantità di petrolio e gas transitata in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
0: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il CAI antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.
1: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish, e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
0: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
1: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica.
1: Sono le 14 e 39 minuti.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni, da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando due vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moe Moe, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in suo onore chiese il microfono e cantò Champagne e il sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
6: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto vicino alla costa dell'Oman e dalla quantità di petrolio e gas transitata in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
5: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il cane antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre €1 milione.
6: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish, e intercettato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio è il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
5: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
6: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato un malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
5: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere, nel primo tempo a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe e Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica.

Se ti dico che è finita la passione, che non ho più bisogno di mille persone, che ogni volta che mi sveglio non ho chiaro cosa voglio. È da ieri che ti penso, vorrei sapere per davvero ma tu come stai, e dirti tutte quelle cose che non dire mai. Sono persone, frasi, giorni, mesi e storie, sono pensieri come quando fuori piove.

sarà che forse già ci siamo detti tutto, che fino adesso abbiamo già parlato troppo. Rincontrarsi un'altra volta per sapere come stiamo, più vicino, più lontano, e stare qui facendo finta che è lo stesso. Tu dimmelo se riesci ancora a dargli un senso, se è solo un'altra voglia di malinconia, un modo per sentirti accanto e recitare la magia. Stessi posti, stessi sguardi nascosto, nel silenzio di un dettaglio, di un ricordo. Vorrei lasciarti e poi lasciarmi andare, vorrei che ogni nostro incontro fosse quello per ricominciare ora. Bastasse almeno mezz'ora per cancellare tutta questa mia paura, come ogni singola parola, come ogni piccola porzione.

Festa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: Sono le 15 e 52 minuti.
0: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

insegnarti cose che ora da sola imparerai. Avrei voluto vederti crescere, guardar sbocciare

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: È morto Peppino Di Capri, voce simbolo della musica italiana, interprete di successi come Champagne. Tornano a salire le tensioni tra Iran e Stati Uniti, tra accuse reciproche, negoziati e nuove minacce di Donald Trump. Maxi attacco russo su Kiev, almeno 11 feriti. In Cina, evacuate oltre 900.000 persone per l'arrivo del tifone Bavi. La ricchezza delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro. Nuovi aumenti per benzinai e diesel. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: se non fosse per te.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
3: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
2: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
3: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
2: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
3: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è momentaneamente congelato il testamento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il testamento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2.200.000 euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe e Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore

0: morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
1: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona

0: e alla tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
3: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
3: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: È morto Peppino Di Capri, voce simbolo della musica italiana, interprete di successi come Champagne. Tornano a salire le tensioni tra Iran e Stati Uniti, tra accuse reciproche, negoziati e nuove minacce di Donald Trump. Maxi attacco russo su Kiev, almeno 11 feriti. In Cina, evacuate oltre 900.000 persone per l'arrivo del tifone Bavi. La ricchezza delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro. Nuovi aumenti per benzinai e diesel. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
3: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1.000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su True. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
3: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
1: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
3: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2.200.000 euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Sabato 11 luglio, ore 21, in piazza Carlo Magno a Verbicaro.
4: Il Comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe e Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

mio cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, e non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

vida dentro un prisma que me abbaglia y me colora de hambre y gioia, veri chiari e limpidi ricordi que me legano a quel passato vissuto. Mai

0: vita.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Morto Peppino Di Capri, uno dei più grandi interpreti della musica leggera italiana, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. In oltre 60 anni di carriera è diventato uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Tra i suoi maggiori successi, Champagne, Roberta, Saint-Tropez Twist, Melancolie, Non è peccato e Mo e Mo. Vinse due festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica italiana. Profondamente legato alla sua Capri, i funerali dell'artista si terranno domani sull'isola.
2: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran sostiene di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti americane, invece, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi contro le navi mercantili nello stretto di Hormuz sarebbero stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sulla fine degli attacchi. Donald Trump torna intanto a minacciare una durissima risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, ha scritto su Truth. Resta difficile anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana pessimista sulla possibilità di raggiungere un accordo.
1: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni. 111 velivoli sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra i quali un bambino. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, provocando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Per le autorità ucraine si tratta del terzo bombardamento mirato contro Kiev nell'arco di una sola settimana.
2: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio di venti molto forti e piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale con quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite in luoghi sicuri più di 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle intense precipitazioni già in corso.
1: Veniamo alla pagina economica. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. Solo rispetto al 2024 la componente azionaria è cresciuta del 16,4%, pari a quasi 293 miliardi di euro in più.
2: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro. Il gasolio raggiunge invece 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro. Il diesel supera invece la soglia dei 2 euro, attestandosi a 2,64 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è momentaneamente congelato il tesseramento di Anan Kalaili con l'Inter. L'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, dove l'esterno israeliano ha svolto venerdì le visite di idoneità sportiva, ha chiesto ulteriori accertamenti medici. Gli esami specifici saranno effettuati tra lunedì e martedì. Fino ad allora l'Inter non potrà procedere con il tesseramento e rendere ufficiale il trasferimento. L'accordo con i belgi dell'Union Saint-Gilloise era stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031, con un ingaggio da 2 milioni e 200 mila euro a stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe e Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

Chista è una tarantella motticiana che di tutti i tarantelle la regina. Non balsamo, non vero tocca sana, chi più malati è meglio medicina. Cusoni storganetto ognuno sana, puro con la morte lava babbicina. Senti le note lo sangue in cinchiana e o sono che in cesare senta ogni vina. Occhio figliolo che balla sopra la novantina, forza a

a mamma prega sempre a Maronna. Cavoli li so figli da soterra. E prega, e un cori ciangi e affanna. Ma se c'è lavoro ca, so figlio.

Chiagne sempre sto cuore, chiagne sempre da nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
5: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
6: Lascia la chart questa settimana.
5: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Anadore e 54 Ultra con Talk to You.

Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in tredicesima con Don't Wanna Gum.

12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Arison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana. Don't

È stato caliente e abbronzante con la Exclusive Dance Chart, tutto è danzante, due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere alla numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna, un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10, inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fadlizz con New Religion. Bombe d'estate, Exclusive Dance Chart, la musica che ci

Moin, freccetta all'insù per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Joanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Joanna, Number 9.

0: super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rex, Molella, Mercury Cremont. È il momento di fare un salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

E per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yola. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissettiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Dance Chart. Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera, vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena, di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, il rework, Balzanelli.

riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Bowser originariamente composto da Imal Angel. Un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra.

Imperdibili, lasciatevi catturare da I Don't Mind, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart.

L'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86 è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero Alghero, il successo è quello.

seconda settimana luglio 2026 con Amish d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Toby Quebec G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani, exclusive dance chart ai livelli disumani. Numero 3, sorry papi.

Magica, seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, lo zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, ci vola in prima. Number.

0: Ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance Chart.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Moitaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre mentre proseguono i negoziati sullo stretto di Hormuz negli Stati Uniti. Scontro tra Donald Trump e il New York Times sul caso Air Force One. L'Italia saluta Peppino Di Capri, domani funerali nella sua isola. Da mezzanotte nuove regole sugli autovelox, circa 850 apparecchi saranno spenti. Nel catanese un uomo uccide il fratello con una mannaia, due tragedie tra Friuli e Veneto e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre in un messaggio scritto in occasione dei funerali e della sepoltura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta, afferma il leader iraniano, promettendo di vendicare il sangue del padre e quello di tutti i martiri delle ultime due guerre. Nonostante le minacce, prosegue in Oman una nuova tornata negoziale con i rappresentanti di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran una dichiarazione pubblica per confermare che lo stretto di Hormuz resta aperto e che saranno fermati gli attacchi contro le navi commerciali. Negli Stati Uniti intanto Donald Trump attacca il New York Times per le rivelazioni sull'Air Force One donato dal Qatar. Sono stati emessi mandati di comparizione per i giornalisti che avevano scritto dei problemi di sicurezza del velivolo.
2: E veniamo in Italia, alla musica italiana. Piange Peppino Di Capri, morto nella sua amata isola all'età di 87 anni dopo una lunga malattia. Talento musicale precocissimo, ha attraversato oltre 60 anni di carriera ed è salito innumerevoli volte sul palco di Sanremo, vincendo il festival in due occasioni. Il momento di maggior successo arrivò negli anni 60 con brani diventati celebri come Champagne e Let's Twist Again. Il figlio Edoardo ha ricordato il padre definendo il sognatore la canzone che meglio ne rappresenta l'anima. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della musica, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Oretta Berti. Ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta di Capri.
1: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, da mezzanotte entreranno in vigore nuove regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, stabilisce lo stop agli apparecchi non omologati. Circa 850 dispositivi saranno quindi spenti, mentre 3150 risultano in regola e potranno continuare a funzionare. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, secondo il quale la sicurezza stradale resta una priorità, ma i controlli non devono trasformarsi in uno strumento per fare cassa a spese dei cittadini.
2: Una lite familiare finita in tragedia a Riposto, sulla riviera ionica nella provincia di Catania. Giovan Battista Guerrera, 63 anni, avrebbe inseguito per strada il fratello Natale di 60 anni, uccidendolo con diversi colpi di mannaia. Alla base dell'aggressione ci sarebbe il rifiuto di consegnare denaro che la vittima avrebbe chiesto per acquistare droga. Nel tentativo di fermare l'uomo sono rimasti feriti anche il padre di 89 anni e la figlia della vittima. Il 63enne è stato arrestato in flagranza con accuse di omicidio volontario e lesioni gravi.
1: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'uomo di 38 anni disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. L'uomo era entrato in acqua insieme ai suoi due figli. L'allarme era scattato nel pomeriggio, quando alcuni passanti avevano segnalato al numero di emergenza la presenza di persone in difficoltà nel fiume, sotto il viadotto dell'autostrada A4. A confermare il ritrovamento sono stati i carabinieri del comando provinciale di Udine.
2: Un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio in un vigneto nella zona di Revine Lago, in provincia di Treviso. La vittima, originaria di Bolzano ma residente nel Fiorentino, è deceduta sul colpo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso e dell'issoccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la notte di Norvegia, Inghilterra e Argentina Svizzera. Le vincitrici si affronteranno nella seconda semifinale dei mondiali, dopo quella già definita tra Francia e Spagna. A Miami gli occhi sono puntati sulla sfida tra i due grandi bomber, Erling Haaland e Harry Kane. L'attaccante inglese rifiuta però i paragoni, dice: siamo molto diversi, lui fisicamente è una bestia, a me piace essere più coinvolto nel gioco. I campioni in carica dell'Argentina, guidati da Messi, affronteranno invece la sorpresa svizzera. Il commissario tecnico Scaloni avverte: ci darà filo da torcere. A Wimbledon intanto Jannik Sinner prepara l'assalto al secondo titolo consecutivo, domani la finale contro il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Chiami soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Iridescent.
1: This is this is this is this.

0: Yeah.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare.

0: apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Voce Amica.

La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe, come la terra che trema, e il mondo che cambia.

0: ho consumato applausi veri, medi e falsi, consigli sbagliati che consumarono anni, e imparai a sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Shadows Light. Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. È in studio i Senza Radio, e tu lo sai. E ci siamo, ragazzi, siamo vicini, siamo qui, siamo arrivati, la settimana è trascorsa e noi siamo tornati con la nuova puntata di Shadows Light. E con tante belle novità, la prima tra tutti, e ve la dico adesso subito testé, ancora prima di iniziare ufficialmente la puntata, la prossima puntata di Shadows Light, indovina indovinello, ci sarà l'Andreone Lombardo!
1: Evviva!
0: Ritorna quindi così il nostro Andrea Lombardo alla conduzione di Shadows Light, e allora non vediamo l'ora, ma intanto questa è la puntata odierna e quindi ancora una volta io da solo, Angelo Franzone, vi condurrò nei meandri di quelli che sono i nostri argomenti da mettere in luce per poi insieme riderne delle ombre. E oggi di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo degli insulti. A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di ricevere un insulto, oppure anche di insultare qualcun altro? Quindi che cosa nasce, che cosa si crea, perché insultiamo? Beh, insomma, andremo a vedere tutto quello che gira attorno all'insulto. Ma non possiamo iniziare una puntata di Shadows Light senza che ci sia la nostra sigla iniziale. Ed allora 3, 2, 1,
2: vai, sì.

Ci manchi o ci sei? Questo è Shadows Light, allora inizia così ufficialmente la puntata nuova di Shadows Light. Oggi a parlar con i Senza Radio di insulti. Ah, noi ne sappiamo perché ne prendiamo tantissimi di insulti. Ormai ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire. Ma che cos'è un insulto? Mica è solo una parolaccia, un messaggio, un qualcosa di esplicito o anche di velato che mira a svalutare una persona, la sua identità, il suo valore, e può prendere le forme di un attacco diretto sulla moralità della persona, sulle sue capacità o anche sul suo carattere o sull'aspetto fisico. Beh, insomma, non sono cose belle. Sicuramente ricevere un insulto non è una cosa che fa piacere a nessuno, ma noi andremo a vedere che cosa ci porta ad insultare le persone e che cosa si crea nella nostra mente. Tutto questo nel corso della puntata di Shadows Light, ma ovviamente prima di iniziare c'è il momento che scioglie i vostri muscoli, le vostre tensioni, e quindi un pochino vogliamo farvi ballare, e lo facciamo con il nuovo brano di Peggy Gou, che inizia così. Yeah.

talk to you. Another queen. A shadow's light. Oh yeah. E con questi due brani molto dance vi abbiamo fatto sciogliere i muscoli, vi abbiamo messi nel giusto appeal, comunque nella situazione insomma adatta poi a continuare l'ascolto del programma Shadows Light. Vi siete rilassati, vi siete sfogati in qualche modo, così avete evitato di insultare, perché sì, si sa, l'italiano è un popolo di quelli che insomma insulta soprattutto per esempio per le strade. Ne vedo e ne sento tanti, magari fermi al semaforo, qualcuno che non dà la precedenza, beh lì vai con gli insulti, e ce ne sono e se ne sentono davvero di tutti i colori, gli auguri di sventura, le maledizioni, i toni coloriti, e beh così è così, l'insulto funziona in questo modo, a volte può essere anche infilato in una risata, a volte diciamo può essere un'offesa subdola, ironica, pungente, qualche battuta così, ma quello che ci chiediamo qui a Shadows Light è il perché, perché insultiamo, che cosa succede nella mente di chi insulta. E allora molto spesso un'offesa nasce quando si provano delle emozioni forti e si ha una difficoltà a gestire il conflitto, quindi mancano le parole, mancano gli argomenti e tac, arriva l'insulto quando la discussione si fa più impegnativa, quindi finiscono le argomentazioni appunto e parte l'offesa anche verbale. Ed allora invece di spiegare il proprio punto di vista, non avendo più strumenti comunicativi adeguati, si passa all'attacco personale, e quindi insomma qui si cerca di vincere non convincendo l'altro ma abbassandone il suo valore appunto con l'insulto. Quindi chi ha tanti argomenti non ha assolutamente nessun motivo di volere insultare nessuno. C'è Sombolo, My Body Isn't Ready, cioè il suo corpo non è ancora pronto.

0: è solo un gioco. È come spetalare le margherite. Si dice spetalare quando tu tiri via i petali e fai mamma non mamma. Perché lei dice faccio mamma non mamma finché non mi ami. Quante margherite bisogna avere? Shadows Light, allora, era Madame, appunto, con questo suo nuovo singolo Mama Non Mama. E noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di insulti e del perché si insulta e di cosa succede, per esempio, nella mente delle persone che insultano. Abbiamo detto che si insulta perché mancano gli argomenti durante una discussione. O a volte le persone insultano, molte delle persone insultano quando si sentono minacciate, cioè quando non si sentono rispettate. Allora anche una critica o un no possono essere vissuti come un affronto e queste reagiscono con delle azioni e delle reazioni appunto sproporzionate. Quindi l'insulto in questo caso funziona come una difesa impulsiva, e quindi invece di riconoscere la propria fragilità emotiva dicendo mi sento ferito o mi sento messo da parte, non mi sento considerato, si attacca invece l'altro attribuendogli tutta la colpa del proprio disagio. E questo spesso è quello che è la scorciatoia, no? L'insulto diventa poi la scorciatoia di chi fa fatica a regolare questa frustrazione, questa rabbia. E allora invece di prendersi una pausa, respirare, contare fino a 10, la persona scarica la sua tensione verbalmente iniziando ad insultare. E allora riflettiamoci, ci è capitato a noi qualche volta di perdere le staffe e cominciare ad insultare? Se ci è capitato, specie magari in quegli uffici dove fai la fila per ore e ore e poi per un motivo burocratico ti rimandano e quindi tu cominci lì a perdere le staffe. Ma stiamo attenti, torniamo subitissimo con un brano bellissimo, ci fa anche rima, Shadows Light, non si ferma mai.
1: Shadows Light. RVA, Radio Voce Amica.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Ah, avete riconosciuto, sì, è il pezzo del 1972. Feel Maravilla! In questa versione chill disco di Bon Entender, la cantante francese Nicoletta. Bello, bello, bello. Ok, allora questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed oggi parliamo di quelli che sono gli insulti, del perché si insulta, di cosa avviene nella mente di chi insulta, ma anche di chi viene insultato. E molto spesso, insomma, vediamo che c'è una difficoltà a regolare la rabbia, a regolare la frustrazione, quindi si sfoga nell'insulto, oppure c'è una mancanza di argomenti ed allora ecco che parte l'insulto. E quindi praticamente anche su alcune personalità particolarmente instabili sul piano emotivo è frequente, insomma, sentirsi in qualche modo provocati e reagire poi con aggressività verbale intensa, senza pensare a quelle che sono le conseguenze, perché anche le parole ovviamente fanno male. Ed allora, quando accadono queste cose, beh, insomma, l'obiettivo non è soltanto quello di difendersi, ma ovviamente è quello di lasciarsi scivolare addosso tutti gli insulti che ci provengono. Perché? Perché le persone che ci insultano fondamentalmente ci vogliono giudicare, ci vogliono dominare, vogliono che noi ci sentiamo piccoli. Perché? Per richiamare attenzione sul proprio presunto valore. Quindi la forza poi di chi riceve l'insulto è proprio quella di così lasciarsi scivolare tutto quanto addosso. Lo so che non è facile, però insomma dovremmo in qualche modo provarci, perché tra l'altro l'insulto poi può nascondere quello che è un sentimento un po' meno evidente, quale è quello dell'invidia. Perché quando qualcuno eccelle in qualcosa o ha ciò che si desidera, attaccarne l'immagine è un modo distorto per cercare di riportarlo al proprio livello. Quindi attenzione, che poi magari vi vogliono, come dire, cercare di portare ad un livello più basso di quello che siete. Non è così. È il momento di ascoltare un brano molto estivo, si intitola Baci al sole di Maurizio Cagioni. Lo abbiamo anche sentito in un'intervista telefonica la scorsa settimana.

questo brano promette quello che dice nel titolo. È proprio magnetico. Anche se il nostro Bausa lo pronuncia magnetic. E allora è un brano magnetico. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando subite gli insulti, oppure quando siete così arrabbiati che

insultate e poi magari vi pentite di quello che avete detto. Insomma, è sempre così, funziona così, l'insulto non è mai una cosa molto molto bella. Andiamo nel mondo online, dove ci sono le figure degli hater, gli odiatori, i provocatori, cioè coloro che non elaborano il confronto, scelgono di attaccare e per esempio insulti, commenti aggressivi vengono usati per ottenere visibilità. Infatti l'hater spesso mira a scatenare le reazioni, a spostare l'attenzione su di sé, quindi una qualsiasi discussione costruttiva viene in qualche modo fatta deragliare proprio come un treno, e in questi casi poi l'obiettivo non è tanto il contenuto del messaggio ma il caos emotivo che si genera. Quindi più persone poi reagiscono e più il comportamento dell'odiatore viene rinforzato. Quindi qual è il trucco? È sempre quello: lasciar perdere, ignorare, ragazzi. E così anche così gli odiatori di internet si placano, perché se nessuno dà retta, nessuno dà conto ai commenti che vengono pubblicati inutili, allora la cosa cambia. E vabbè, succede anche questo nel mondo degli insulti. Vedremo poi anche altri casi, quale quello della scarsa empatia. Ci sono poi altre dinamiche, appunto, come quello della proiezione. Ma intanto ci ascoltiamo quello che è il nuovo singolo di Katy Perry, che porta codesto titolo qui: Watch It. Ma sai che non ci vedo, ragazzi? Aspetta che lo metto più bello, in modo che si veda meglio, perché comincio ad avere anch'io il problema della presbiopia, eh? E allora, watch it burn!

0: e Anitta. Questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, mentre tra un frizzo e un lazzo parliamo di quelli che sono gli insulti che molto spesso, chissà, magari qualcuno avrà anche ricevuto nella vita. Noi senza radio, per esempio, siamo ormai, come dire, dei veterani del ricevere insulti, non ci facciamo più neanche caso, o degli insulti che si fanno, no? Perché poi ognuno a volte li riceve, a volte li fa agli altri. E così, funziona così, ci sono pensate, che può sembrare anche un po' paradossale, sale che l'insulto ha anche una dimensione che non è solo distruttiva, perché essendo universale svolge alcune funzioni psicologiche e sociali che aiutano a comprenderne anche la sua diffusione, no? Alcune teorie psicologiche sostengono addirittura che il fatto che si sia trasformata l'aggressività fisica in aggressività verbale è stato un passaggio evolutivo molto importante. Voi lo immaginate, una persona che al posto di dirvi, di darvi un insulto perché state ritardando la partenza al semaforo e che magari è scattato verde, voi perdete lì qualche secondo, e la persona dietro, al posto di suonare e di darvi un insulto, magari scende alla macchina e comincia ad alzarvi le mani. Beh, insomma, almeno questo in questa prospettiva, urlare o insultare appunto sarebbe un modo, anche se imperfetto, di contenere dei comportamenti ancora più violenti. E quindi va bene, dai, ci sta anche questo genere di spiegazione dell'insulto, no? La parola che viene considerata una sorta di sostituto di gesti più pericolosi. Sono punti di vista, ecco, punti di vista. Ci fermiamo soltanto un attimo perché torniamo fra pochissimo, ma con che cosa? Ma con la musica, ovviamente, no? E questo è sempre Shadows Light.
1: Shadows Light. Shadows Light.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

questa è Make qui a Shadows Light. Beautiful Freaks. Mostro bellissimo, è così che insomma si traduce più o meno, e tra l'altro questo ci dà lo spunto per introdurre quello che è un argomento che fa sempre parte degli insulti e che però è un terreno un po' più delicato, perché tra amici, tra partner a volte ci si è d'uso darsi soprannomi abbastanza pungenti, battute pesanti, e quindi questa cosa può funzionare come un rituale di complicità. Si gioca praticamente su quello che è il limite, perché c'è questa fiducia, si dà per scontata l'assenza dell'intenzione distruttiva dell'insulto, no? Ed allora questo terreno, dicevamo, è proprio un terreno delicato, perché quello che per una persona può essere una presa in giro affettuosa, per un'altra invece può essere una vera e propria ferita. Allora la chiave è quella del consenso, cioè se chi riceve non ride davvero o ha già espresso un disagio, allora sarebbe meglio non insistere, perché si oltrepasserebbe il confine verso la violenza verbale. Quindi attenzione anche, come dire, a questo modo affettuoso di rivolgerci a quelli che sono i nostri compagni, i nostri colleghi di lavoro, perché a volte magari noi non ci accorgiamo che questo nostro modo potrebbe essere un qualcosa che invece dà fastidio. Vedremo tra poco come per esempio agisce l'insulto nel cervello di chi lo riceve, cioè a volte non è vero che le cose poi come dire si fermano lì, scivolano, ma lavorano pian piano, lavorano. E allora lavoriamo anche noi per farvi stare bene, per riportarvi a quelli che sono gli anni più belli della vostra vita, o se non li avete vissuti, gli anni passati, gli 80, i 90, lavoriamo per farveli conoscere. La grande musica, un decennio, l'80, un altro decennio, quello dei 90, che così inizia. Ah vabbè, però questo qui è inutile che stiamo a parlare, questo qui apre, lo dico già qui adesso subito, apre il decennio degli anni 80, è un brano del 1980 e sapete benissimo che loro sono gli ABBA. E allora ricordiamo, se li abbiamo vissuti, oppure cerchiamo di imparare quello che era la musica del passato con l'ottantissimo e il novantissimo qui a Shadows Live.

0: From Disco to Disco. Era il 1996, Whirlpool Production, con questo pezzo dance. Oh yeah. E gli strumenti entravano uno alla volta, eh? Oh yeah.
1: Ok.
0: From Disco to Disco. Questo è, insomma, il pezzo che riguarda il novantissimo, mentre prima avete ascoltato gli ABBA con The Winner Takes It All. Insomma, bellissimo, bellissimo. Ci siamo così, ci siamo immersi in quelle che erano le atmosfere della musica che fu la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e la musica degli anni 90. Qui a Shadows Light, se volete, potete scegliere anche voi i vostri pezzi preferiti da mettere in questa piccola mini rubrica 80-90. Mandate una mail a senzaradio@live.it e magari, chissà, potremmo mettere i vostri pezzi del cuore. Qui a Shadows Light si parla di quelli che sono gli insulti, e adesso andiamo a vedere che cosa gli insulti vanno a creare nella mente di chi li riceve, perché ci sono degli studi che dicono che non sono solo parole. La scienza ci dice, con delle tecniche come l'elettroencefalogramma, il biofeedback, che le parole offensive attivano nel cervello le aree coinvolte nella risposta al dolore fisico. Cioè, in pratica, ricevere un insulto somiglia, dal punto di vista del sistema nervoso, a ricevere uno schiaffo. Quindi, insomma, fa proprio male, no? Perché inoltre si collegano anche rapidamente a ricordi emotivi significativi, riattivando anche vecchie ferite. E allora, se ripetuti nel tempo, sembrano associarsi anche a cambiamenti della struttura cerebrale, per esempio nelle regioni legate alla comunicazione tra gli emisferi. Quindi attenzione, perché subire insulti frequenti, soprattutto in età evolutiva, può erodere progressivamente anche la fiducia nelle proprie capacità. Cioè, come a dire, se me lo ripetono da anni, allora forse è vero che non valgo niente. Allora forse non sono mica un businessman.

0: senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio.
1: Shadow, Shadow Slide. Shadow Slide. Shadow Slide.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Impossibile descrivervi quello che c'è in mezzo alla strada. Praticamente sono pietrini ovunque. Sembra che ci sia stato un attentato con una bomba, transenne diverse. Polizia che sta caricando in questo momento. Ed è molto difficile parlare perché i lacrimogeni, l'aria, i lacrimogeni sono soprattutto nell'aria.

Giovanotti Alfa. Buon vento. Buon vento. Alfa, Giova, buon vento qui, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, in compagnia di Angelo Franzone dei Senza Radio, e la prossima puntata, pensate un po', ci sarà anche l'Andreone Lombardo, e così ritorneremo nei ranghi, come si suol dire. Oggi abbiamo fatto l'anatomia di quello che è l'insulto, perché, come avviene, cosa avviene nella mente di chi insulta, cosa avviene nella mente invece di chi riceve l'insulto, ma come fare a proteggersi, perché non è sempre possibile evitare di essere esposti ad insulti, ma è possibile però costruire delle difese psicologiche sane, e allora bisogna prima di tutto riconoscere l'offesa. Quindi non è che bisogna minimizzare sempre con frasi tipo "stava scherzando", no, bisogna dare il nome giusto ai comportamenti, e questo è già un primo passo per proteggersi. Poi un altro passo è quello di mantenere il confine, cioè bisogna comunicare con calma che certi toni o certe parole non sono accettabili, e allora con tranquillità basta dire guarda che se continui a parlarmi così io interrompo la conversazione, e così in maniera, come dire, anche educata riusciamo a tracciare, a mantenere quello che è un confine, perché a volte sì, è vero, riceviamo degli insulti, a volte siamo anche noi che magari così portati, presi da un momento di ira, e magari insultiamo qualcuno, e allora bisogna, come dire, stare un attimino, un pochino, tutti quanti un po' più calmi. Ma noi abbiamo la musica qui a Shadows Light che ci accompagna, che ci calma, che ci rasserena. In questo caso ci pensa lei con questo suo bam bam. Bambina? E lei chi è? Ma lei è...

Pure Love, One Republic. E questa è sempre, ancora e comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo parlato, discusso di quelli che sono gli insulti, di come avvengono, del perché avvengono, di come fare a difendersi, per esempio non interiorizzare, perché bisogna ricordare che l'insulto dice molto più di chi lo usa che di chi lo riceve. E allora che cosa fa l'insulto? Spesso rivela la fragilità, la rabbia o l'ignoranza dell'altro. Quindi state tranquilli, ricevete degli insulti, non state facendo nient'altro che vedere quello che vi mostra l'altro della sua fragilità, appunto, della sua ignoranza e anche della sua rabbia. Quindi curate l'autostima, bisogna coltivare relazioni rispettose e attività in cui ci si sente competenti, contesti in cui si è visti riconosciuti, aiuta sicuramente a rendere meno penetranti le parole offensive. Questo perché, insomma, poi se è chiaro che voi avete una bella sana autostima di voi stessi, è chiaro che un insulto ogni tanto non vi farà altro che scivolarvi addosso come se foste rivestiti di una patina di olio, no? Funziona così. E allora adesso invece abbiamo da ascoltare ancora un brano, è quello di Taverna Umberto I, molto bello questo Mago Anthony, e ascoltatelo con cura perché qui potreste vedere anche le persone che vogliono, come dire, gestire quella che è la vostra vita. E allora con noi è qui a Shadows Light Taverna Umberto I con il Mago Anthony.

E così si conclude con questa risata un pochino, come dire, farsesca. Quello che è il brano dei Taverna Perduto, primo il Mago Anthony, e con esso direi che si conclude anche la nostra puntata di Shadows Light. Ci manca solo l'ultimo brano, ma ormai sapete che noi l'ultimo brano ce lo godiamo, ce lo gestiamo e lo chiudiamo un po' così, un po' storta, con il reggae. E allora, prima di chiudere, ovviamente facciamo, come dire, la sintesi di quello che è stata questa puntata. Abbiamo parlato dell'insulto, che è molto più di un semplice sfogo di pochi secondi, ma racconta invece come gestiamo l'aggressività, il conflitto e anche la nostra stessa vulnerabilità. E quindi lascia impronte sul cervello, sulle identità, sulle relazioni. Bisogna imparare a riconoscerlo, l'insulto, bisogna imparare a limitarlo, ma soprattutto a sostituirlo con modi di esprimere il disagio più maturi. E non è solo una questione di buona educazione, ma ovviamente è anche una questione di salute collettiva. Bene, allora, detto ciò, cosa facciamo noi? Adesso vi presentiamo l'ultimo brano, che così è un brano, ormai ci piace

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

mano. C'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Sa, se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire, ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

voglia di spiegarmi bene le strade giuste che vi portino al paese, a quel paese. Ed io vi porto.

amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre